Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e preghiamo in questa celebrazione per Giulio Viganò e i familiari e per Elena. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza per intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Fa che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato il frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu hai posto accanto mi ha dato l'albero dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato». Allora il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le timore di Giacobbe.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Di te si dicono

Vergine felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa che fai ardere in noi lo Spirito del tuo Figlio Gesù Cristo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore. Papa Francesco ha messo questa memoria il lunedì dopo la Pentecoste di Maria, madre della Chiesa, quasi a ricordarci che non c'è Chiesa senza maternità e non c'è dono dello Spirito che non abbia la garanzia di una madre che nel quotidiano lo renda carne, lo renda storia, lo renda concreto. Perciò la festa, la memoria che celebriamo oggi ci aiuta, riandando come il Vangelo ci ha richiamato al momento della morte di Gesù, ci aiuta a ricordarci che noi non siamo da soli, perché c'è un grembo che in continuazione ci genera, ed è il grembo di Maria. Che differenza c'è tra il grembo di Maria e il grembo di nostra madre? Che il grembo di Maria è definitivo, cioè un grembo che non viene mai meno, e noi nella nostra vita a un certo punto siamo costretti a salutare anche le nostre mamme, pur rimanendo pieni di gratitudine e di letizia per la presenza che sono state, ma dobbiamo salutarle. C'è un grembo, ma non possiamo, da una parte, dall'altra non possiamo vivere senza una madre. L'uomo non può vivere senza una madre. Perciò Cristo, prima di morire, ha reso possibile questa maternità definitiva per ciascuno di noi, che nella storia rimane il punto più sicuro per arrivare a Gesù. Perciò chiediamo in questa festa, mentre appunto veneriamo la Maria, madre della Chiesa, che dietro questo titolo, che potrebbe sembrare solenne e forse anche un po' astratto, ciascuno possa dire: madre mia. Madre della Chiesa vuol dire madre mia, perché siamo dentro tutti in questa avventura che è la Chiesa. E domandiamo anche di vivere con questa tensione che fu di Cristo in croce, cioè perché tutto si compia, perché tutto trovi la sua realizzazione nella nostra vita, persino le sfide. La Madonna è lì a vegliare perché tutto in noi arrivi a destinazione. Quindi affidiamoci con fiducia ancora una volta a questa presenza così amorevole e urgente, perché i nostri passi siano sicuri e dolci. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni che ti offriamo, irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua infinita misericordia. Ma soprattutto oggi il tuo popolo innalza la sua lode per colei che ha generato il Cristo nella carne umana. E per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. Nel Cristo nuovo Adamo, in Maria nuova Eva, è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.